parlong nong sngap de ki tu ki ching rai che ikong bari shala lu ki ching rai ke bei lai ke teng dei ma ya blai but hami ablai nila pai shakaba ko chok ne ka program ki ching rai aingo hagne ga stam ne ka program ka lu wan che phi na ka akashwani shilong